0: Italoa! Tuma Italoa! Tangaloe! Atua elangituawa!
1: Chapo!
0: Tula la coifo! Hola ki mamawe! Taki na mai! Si losi! Losi mai! Fuck out of the loop! Fuck out of the loop! Get that boy!